0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Per la tua pubblicità su Radio Kiss Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: 2 ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana. Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse, non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: niente se! Fatti due conti, puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
6: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
8: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
10: Radio Kiss Kiss Italia.
8: Musica italiana.

0: La dolcezza di Gazzelle con Tutto qui.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: 1978, si abbatte una barriera, la barriera della fecondazione. Per la prima volta Louise Brown nasce una bambina totalmente in fecondazione in vitro. Stesso anno Loredana Bertè canta dedicato.

Ma sì, prendiamo la vita come canta Francesco Gabbani. Summer Funk al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Da Marina di Camerota c'è anche Zucchero, Indaco dagli occhi di cielo.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
2: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: sei Irene Grandi con Dolcissimo Amore qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana da Marina di Camerota per Berna e i Mille Colori, il pop-up bar che sta regalando litri e tolitri, centinaia di litri di latte a tutti quelli che stanno intervenendo, quindi venite in, nella via del porto di fronte al molo dove sono ormeggiate delle bellissime barche e ci trovate. E né tra gli ospiti che io ci ho trovato tre amici che hanno rispettivamente 12, 13 e 13 anni, in tre fanno praticamente la mia età, quindi mi sento particolarmente vecchio. Benvenuti Delia, benvenuto Mattia e benvenuto Matteo.
1: Ciao.
0: Delia, hai assaggiato subito il cocktail.
1: Sigolo, la menta, molto buono.
0: Oh, quello tricolore,
1: sì.
0: Menta, fragola e spuma
1: sì.
0: di latte.
1: Buonissimo.
0: Ti è piaciuto?
1: Sì.
0: Assaggeresti anche quello al cioccolato?
1: Sì, sì, ti devo dire la verità, sì.
0: E allora magari puoi farti un giro.
1: Infatti.
0: Subito. Sei in vacanza?
1: Sì, sì.
0: Sei da sola, con amici,
1: no,
0: con
1: no,
0: parenti?
1: Con amici e la mia famiglia.
0: Oh, sentivo prima che parlavi con tua mamma. Sto per andare in diretta, ma non l'ho vista. Lei c'è qua intorno? Oppure
1: no, sta sul Lido al Praia Flamingo.
0: Oh, è sul Lido. Mentre
1: sì.
0: è sul Lido tu sei venuta a prendere un po' di latte.
1: Sì.
0: Non da sola, perché sei venuta
1: con i miei amici.
0: Oh, e facciamo fare un saluto. Mi hanno incuriosito perché si sono presentati. Ciao, sono Matteo. Ciao, sono Mattia. E ho detto c'è qualcosa che diciamo, mi incuriosisce. E allora un saluto ragazzi al mio 3 1 2 3. Ciao a tutti voi di Radio Kiss Kiss Italia. Mi raccomando, lo registriamo, lo facciamo diventare un jingle favoloso. Walter Gentile lì alla parte tecnica, mi raccomando, tieniti pronto. 1 2 3
1: Ciao da Radio Kiss Kiss.

parte canterà Gianluca Grignani tra pochissimo. Abbiamo appena sentito Blanco con Los Angeles. Subito dopo Gianluca Grignani ci saranno quelli della redazione per sapere come sono andate in giro per il mondo le cose.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Incursioni in diverse città e villaggi palestinesi della Cisgiordania da parte dell'esercito israeliano. Secondo quanto riferito dai palestinesi, si è trattato di una delle operazioni più vaste delle ultime settimane, con decine di perquisizioni, interrogatori e arresti avvenuti simultaneamente in varie località. Le incursioni fanno seguito agli scontri avvenuti venerdì vicino a Nablus, costati la vita a 2 israeliani e 4 palestinesi. Intanto, prima notte senza attacchi nella guerra tra Stati Uniti e Iran. La breve tregua potrebbe aver avuto lo scopo di lasciare i riflettori tutti sull'atteso intervento di Trump alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durante il quale il tycoon è tornato ad attaccare i giornalisti sostenendo che non raccontano la verità sulla guerra con Teheran. Ho sentito solo notizie false, ma la loro marina non esiste più, così come l'aviazione, non hanno più radar, ha detto, per poi ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. La Russia è tornata ad attaccare nella notte obiettivi civili in Ucraina, dove almeno 6 persone sono morte e 10 rimaste ferite, a renderlo noto il presidente ucraino Zelensky, con un post su Telegram in cui ha rinnovato l'appello alla comunità internazionale perché fornisca urgentemente mezzi per la difesa aerea. Quanto concordato con i partner deve essere realizzato più rapidamente, avvertito. La cronaca ha reso piena confessione l'uomo fermato dai carabinieri nella notte per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. Si tratta di un cittadino tunisino di 26 anni senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale che conosceva la vittima. Il giovane, bloccato in un casolare abbandonato, avrebbe agito al culmine di una lite a indirizzare gli investigatori verso il 26enne. Un'impronta digitale trovata sull'auto di Esposito, abbandonata vicino al corpo, insieme a numerosi contatti telefonici emersi sui tabulati alla verifica delle celle agganciate dai due telefoni. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia a querela dopo la minaccia social ricevuta negli ultimi giorni a seguito della notte di guerriglia in centro nel post piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Negli ultimi giorni il primo cittadino è stato bersaglio di minacce non solo con attacchi pubblici ma anche con messaggi privati. Una perturbazione atlantica sta per portare nuovi temporali sull'Italia già a partire dalla serata di oggi, inizialmente in Valle d'Aosta e Piemonte, poi anche su Lombardia, Liguria e parte alta della Toscana. Ma non durerà molto, dietro l'angolo l'arrivo della quarta grande ondata di calore di quest'estate, attesa non più tardi di mercoledì, potrebbe durare fino al 10 agosto. Lo sport, Formula 1, 11ª tappa del mondiale, si corre in Ungheria a Budapest, il Gran Premio domenica alle 15, tra circa mezz'ora al via la terza sessione di prove libere, alle 16 le qualifiche. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

praticamente sono le 12, inizia la terza ora qui al bar della radio. La passeremo sempre qui da Marina di Camerota. Iniziamo con Marco Mengoni. Io ti aspetto.

tutto sommato a te donna della mia vita, ti piace agitare tutto e fare in modo che dentro di me qualcosa esplosa. Questo è il messaggio della canzone. Attenzione, siamo al bar della radio di Marina di Camerota per Berna e i Mille Culur. C'è Marrakesh, gli Sbandati.

sabato mattina da Marina di Camerota, ultima tappa del Tour del Cilento, che ci ha visto protagonisti insieme al latte e i suoi derivati, mettiamola così, soprattutto quando parliamo di cocktail. Io sono Roby Musella, siamo in Cilento ed è successa una cosa strana negli ultimi giorni, anzi più cose strane. Pare che tanti ospiti che sono venuti qui in vacanza nel Cilento, qualcuno da Paninuro, qualcuno da Pioppi, qualcuno da qualche altro paese, tipo anche Marina di Camerota, ecco, stando in acqua, si sono trovati a un certo punto, come dire, attaccati? No, mettiamola così, c'è stato un momento in cui dei pesci hanno cominciato a mordicchiare alcuni bagnanti. Qualcuno si è anche spaventato, qualcuno con le vene particolarmente deboli ha avuto anche un problema, però è stato subito risolto grazie all'intervento dei bagnini e dei medici in loco. Comunque si sta cercando qual è la specie che si sta permettendo di mordere i bagnanti, e probabilmente quello più accreditato è il trigger fish, cioè il pesce balestra. 22 denti in mascella molto forti, che solitamente usa per spezzare i gusci dei molluschi. Perché attacca? Non c'è un motivo specifico, ma più probabilmente significa che intorno alla zona dove ci stiamo facendo il bagno potrebbero esserci le uova del pesce balestra. Allora a questo punto il pesce balestra dice: tu vieni a casa mia a darmi fastidio, e allora io ti mordo, e se non te ne vai ti mordo ancora, e se non te ne vai ti prendi pure il terzo morso. No vabbè, comunque niente di pericoloso, è un pizzicotto. Mi è capitato anche a me di sentire un morso del genere in acqua.

0: The Colors Partenope qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Siamo a Marina di Camerota e devo dire che la finale dei mondiali ha lasciato ancora diversi strascichi. Sono partite ben due petizioni che vanno in direzioni totalmente diverse. La prima dice, racconta che secondo questi promotori va contestato il comportamento dell'albiceleste subito dopo la sconfitta, che ha cominciato insomma a creare un momento di rissa, di fastidio, e quindi secondo questa petizione l'Argentina dovrebbe essere cacciata dal prossimo mondiale a prescindere, quindi non partecipare. Mentre dal lato argentino è arrivata la petizione che prevede la possibilità di rigiocare la finale perché viziata da un tocco di mano di Lamine Yamal in occasione del primo gol, su cui si era sullo 0-0, quindi secondo questa petizione sarebbe cambiato tutto perché non ci sarebbe stato il vantaggio spagnolo. Ma basta, sono finiti i mondiali. Oh, Rosa Chemical, Made in Italy.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Autoscala guida il tuo futuro.
1: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
0: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Il Colosseo è made in Italy. La Gioconda è made in Italy. La pasta, la mozzarella, il parmigiano sono made in Italy. La musica

0: io, non importa.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Brash, introvabile.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Una potente dichiarazione d'amore, di totale dedizione, di protezione nei confronti della persona amata. Per i bellissimi torniamo nel 1980 con la voce dei Pooh. Canterò per te.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Venga, ci sarai su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. E noi che paghiamo per volare con gli aerei dovremmo prendere esempio da questo ragazzo statunitense di 35 anni che, pensate, che per ben 6 anni della sua vita consecutivi ha viaggiato con ha preso ben 120 voli, ecco, ma non perché abbia vinto qualcosa nello specifico, ma perché si è finto assistente di volo per tutti questi anni. Il protagonista si chiama Tyrone Alexander e ha collezionato appunto 120 viaggi utilizzando l'opzione riservata al personale di bordo che consente di volare gratuitamente. Il trucco era abbastanza semplice: durante il check-in online selezionava flight attendant e inseriva un nome fittizio della compagnia aerea, una data di assunzione credibile e un badge identificativo inventato. A quanto pare nessuno ha mai controllato tutto questo fino ad oggi, perché i pubblici ministeri federali lo hanno accusato di frode informatica e accesso illecito in aree riservate degli aeroporti, crimini che, pensate, comportano potenzialmente fino a 90 anni di carcere. Diciamo che si è goduto la vita per 6 anni e adesso sono problemi suoi.
1: Un viaggio ha senso solo senza

Sono Jovanotti e Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon vento anche a voi che siete già partiti per le vacanze, a chi è pronto per partire per le vacanze e qui ci segue sempre. Salutiamo e abbracciamo fortissimo continuo il nostro sabato pomeriggio insieme. Come state, amici e amiche? Come sempre, se avete piacere, passate a trovarci al nostro numero WhatsApp 347 490029 per raccontarci un po' questo vostro sabato, come sarà questo vostro weekend. Continua il nostro viaggio anche nella musica italiana con la voce di Zucchero e del soprano Vedo Nero.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta, per la prima volta non si segnalano attacchi tra Stati Uniti e Iran, ma la tensione resta alta soprattutto per il controllo degli stretti. Vicino Hormuz le forze armate americane hanno aperto il fuoco contro un'imbarcazione che tentava di eludere il blocco navale imposto dal Pentagono, mentre un'altra petroliera è stata coinvolta in un incidente con i pastaran mentre tentava di attraversare lo stretto. Intanto nel Mar Rosso ormai guerra aperta tra gli Houthi, ribelli sciiti dello Yemen e l'Arabia Saudita. I miliziani alleati di Teheran denunciano un bombardamento sul loro porto di Hodeida e rivendicano di aver colpito con missili una base aerea e impianti petroliferi in Arabia Saudita. Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna anche a causa del vento. Oltre 200.000 persone sono state evacuate in entrambi i paesi. Particolarmente critica la situazione nella regione di Bordeaux, dove le autorità hanno chiesto agli abitanti di 7 comuni alle porte della metropoli di lasciare le proprie case. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari, dichiarate le emergenze nazionali. Veniamo in Italia con il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto durante un intervento della polizia a Bologna. In un nuovo video si vede una chiazza di sangue che proverrebbe dalla nuca della vittima. Intanto i primi risultati dell'autopsia effettuata sul suo corpo hanno evidenziato sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire da cosa siano stati causati. Per gli esiti degli esami tossicologici ci vorranno 90 giorni. Ha confessato il 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio, accusato di aver ucciso il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Al culmine di una lite l'uomo ha violentemente picchiato la vittima, diverse le fratture riscontrate sul suo corpo. Il 53enne era ancora vivo quando l'assassino gli ha dato fuoco usando materiale plastico, coperte e sterpaglie. I due si conoscevano, diversi i contatti telefonici rilevati dai tabulati. Il 26enne, fermato dai carabinieri, è stato trovato con il cellulare e carte di credito della vittima ed è stato individuato tramite la posizione geosatellitare. Si trovava in un casolare abbandonato. Lo sport, Formula 1. Lando Norris ha conquistato la pole del Gran Premio d'Ungheria. Il britannico della McLaren ha preceduto nelle qualifiche dei Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il leader del mondiale Antonelli con la Mercedes ha fatto segnare il quarto tempo. Infine la scherma, Filippo Macchi e medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong, primo podio della rassegna per l'Italia. Il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, è crollato contro il ceco Čupenić, che si è aggiudicato l'oro iridato con il punteggio di 15-2. Argento anche per Giulia Rizzi nella spada femminile. La 37enne udinese in finale ha ceduto alla sudcoreana Song Sera. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Caso Paradiso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare la terza parte insieme, ma il cielo è sempre più blu in questo sabato 25 luglio. Si continua così a parlare di un argomento che bisogna capire, perché cos'è che rende davvero gli uomini sexy? Ecco, parla a riguardo Jennifer Lopez, non una qualunque, stiamo parlando di una pop star a livello internazionale, che dice la sua a Taormina durante un suo lavoro qui in Italia. E dice, ovviamente lei fa una piccola premessa, è anche molto onesta, dice faccio una piccola premessa sul fascino del lusso, ammettendo che auto veloci, orologi preziosi, oggetti costosi siano indubbiamente belli, però ci sono altri aspetti che per quanto mi riguarda rendono l'uomo davvero sexy, e va molto sul quotidiano, sul vissuto quotidiano, perché dice il concetto, esprime il suo concetto in parole molto molto semplici, molto chiare. Dice: sapete cosa rende davvero un uomo attraente? Non è l'orologio, non è la macchina, neanche il jet privato, anche se carino, ammette nuovamente, dice, è vederli rifare il letto la mattina o lavare i piatti, e questa cosa mi piace tanto, li rende molto molto sexy. Angelo, ti vuoi proporre per Jennifer Lopez? Però allora io voglio dire una cosa a J.Lo, allora, per quanto riguarda jet privati puoi stare tranquilla che qui non ce ne sono assolutamente, quindi noi ci scorciamo le maniche, giustamente come dice anche il maestro in regia, è quello di rifare il letto la mattina, di lavare i piatti, anche di cucinare, perché qui siamo anche molto bravi e capaci di farlo, quello tranquillamente possiamo farlo. J.Lo, ecco, voi siete d'accordo con lei? Rende realmente sexy un uomo quello di rifare il letto, di cucinare, di lavare i piatti? Diteci anche la vostra al 347

Pa Cabaret, Bunker 44 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. In questo sabato pomeriggio ci raggiungono anche i Bundabash con il loro brano Don't Worry.

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Cosa rende un uomo sexy? Ecco, questo ne stiamo parlando noi, ma si è esposta totalmente Jennifer Lopez, pensate che ha 57 anni attualmente, una donna che ne dimostra almeno 20 in meno, però lei è stata molto onesta perché ovviamente dice mi piacciono ovviamente gli orologi, mi piacciono le macchine, i jet privati, però questa cosa fa un po' ridere perché risulta un po' normale il fatto di avere un jet privato, ma non è così semplice purtroppo, quindi noi rientriamo, ripetiamo, nella categoria quella che dice proprio Jennifer Lopez, quindi che cosa rende per davvero un uomo sexy? La capacità di rifare il letto la mattina, di lavare i piatti quando sei stanca per farli, ecco, dice lei, questo è sexy, questo è quello che io chiamo essere sexy, lo ripete più volte, quindi noi siamo perfettamente idonei per Jennifer Lopez, non ci sono pericoli, non ci saranno sicuramente supercar, non ci saranno orologi, né tanto meno appunto jet privati, però mia cara J-Lo, noi ci candidiamo ufficialmente, io e Angelo Zella e sicuramente gli amici all'ascolto, per rifare il letto la mattina, va bene? Noi siamo totalmente disposti a questo. Ancora musica italiana, torniamo nel 2009 con la voce di Vasco Rossi, Ad ogni costo.

0: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Viene a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
0: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Ciao, sono Marina Rei, questa è Kiss Kiss Italia.

ricarica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: altro che l'uso.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
3: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

se sul serio tu mi vuoi bene, se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Il treno delle 8 è in partenza dal binario 1. I signori viaggiatori sono pregati di salire a bordo.
3: Ida Di Martino e Radio Kiskis Italia vi danno il benvenuto a bordo del treno delle 8. Ricordiamo ai signori passeggeri che il nostro treno vi accompagna a destinazione con tanta buona musica e notizie. È disponibile anche il servizio Freschi di Stampa, il nostro angolo lettura con libri in regalo esclusivamente per voi.
2: Il treno delle 8 parte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10 sui binari di Radio Kiskis Italia.
4: Radio Kiskis Italia te le fa cantare.
5: Il triangolo no, non l'avevo considerato.
6: D'accordo.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Radio Tiskiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Radio Tiskiss Italia te le fa cantare.
3: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma tanto fragili, gente vera che si ama ancora.
4: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Italiani.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.